Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che novello

se mai narrasti ei la ragione adunque smarrì signor quelle soltanto papo voi conoscete